0: conclude il tema Enrico Maria Papez.
1: Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore.
2: La la la la la.
1: So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore.
2: La la la la la.
1: Una donna c'è per completare questo nostro amore.

0: nuestra música. Disfruta con Páginas del Alma.
1: Cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.